Una radio simplemente diferente. Noventa y siete punto siete.